0: DJ Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto, na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku. Get up there.
1: Dance Lei Svizzera.
2: Štiriindvajseto mesto.